0: Oremus. Deus, qui beatum Norbertum episcopum, ecclesiae tue, oratione ac pastorali zelo, ministrum eximium effecisti, presta quesumus, ut eius interveniente suffragio, fidelium grex pastores iuxta cor tuum et salutaria Pasqua semper inveniat. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorni, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu, però, vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciare del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti so già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede.

0: Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Verbum Domini,
1: Deo
0: Deo gratias.
1: gratias.
0: Os meum annunciabit salutare tuum, Domine.
1: Os
0: Os
1: meum
0: meum
1: annunciabit
0: annunciabit salutare
1: salutare
0: tuum,
1: tuum,
0: Domine.
1: Domine.
0: Repleatur os meum laude tua, tota die magnitudine tua, ne proiscias me in tempore senectibus, cum defecerit virtus mea, ne deliquas me. Os
1: Os meum
0: meum annunciabit
1: annunciabit
0: salutare
1: salutare
0: tuum,
1: tuum,
0: Domine.
1: Domine.
0: Ego autem semper speravo, et adisham super omnem laudem tuam. Os meum annunciabit justitiam tuam, tota die salutare tuum.
1: Os
0: Os
1: meum
0: meum
1: annunciabit
0: annunciabit salutare
1: salutare
0: tuum,
1: tuum,
0: Domine.
1: Domine.
0: Veniat ad potentias Domini, Domine memorabor justitiae tue solius, Deus docuisti me a inventute mea, et usque nunc annunciabo mirabilia tua.
1: Os
0: Os
1: meum
0: meus annunciabit
1: annunciabit
0: salutare
1: salutare
0: tuum, Domine.
1: tuum, Domine.
0: Nam et ego confitebor tibi, in psalterio veritatem tua, Deus meus, psallam tibi in citera sanctus Israel. Os
1: Os meum
0: meum annunciabit
1: annunciabit
0: salutare
1: salutare
0: tuum,
1: tuum,
0: Domine.
1: Domine.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completori celebrationem.